una chiamata a una vita di santità, di bellezza, frutto dell'accoglienza di Dio nella nostra vita, che dà salvezza, dà salute, dà pace, dà gioia. E allora, con questi motivi del presentare le intenzioni del cuore, ci affidiamo fin dall'inizio alla misericordia di Dio che tocca la nostra vita, la sana, la guarisce e la fa rifiorire nella pace, nella gioia e nel bene. Invochiamo il perdono del Padre.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.